0: Pici buci, zic mai știre.
1: Mă dă veri cu rotel.
2: Ci te că te la cu jungă d'una part festival ora, che vi mi dà una notte su un disco che da bare. Aspetti,
1: sono
2: destro. Io la chiamela che te chiamo. Mi dito mezzo barbecue ci sarà intanto ci tutto che una con bogazzani. In pinta che meglio quello di Bobos di Balaton Fusfera. Somma ton per club speed vini session classic body a cool alla Schulzon. A copa si cato un dilu tan nit col che un supplement e beh si ne cita Lucas Foglia su un mio vidámságon és bakelitre fogjuk tolni a régi club speedes kedvenceket. A klub egyébként 31 éves, úgyhogy lesz mit elővenni a régi időszakból. Én ezzel búcsúzom, holnap este én mixelek itt a rádió, ilyen.